Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Ben ritrovati cari ascoltatori, siamo felici di avervi con noi in questo nuovo appuntamento, uno spazio dedicato non soltanto all'informazione, ma anche alla riflessione, alla memoria e alla comprensione degli eventi che segnano il nostro tempo. Oggi il nostro titolo è La coscienza del mondo e la solidarietà. A volte ciò che ferisce di più una persona non è il dolore stesso, ma il fatto che il mondo chiuda gli occhi davanti a quel dolore, resti in silenzio e ti lasci solo. Eppure a volte accade qualcosa di straordinario. Quel fumo che si alza verso il cielo da casa arriva a toccare i polmoni di una persona a migliaia di chilometri di distanza. Quel grido che si leva da un angolo del Medio Oriente si trasforma in una protesta nelle piazze della città più impensabili. Soprattutto dopo il 2023, la questione palestinese ha generato un'ondata globale di dimensioni e intensità che non si vedevano da molto tempo. In tutto il mondo si sono svolte decine di migliaia di manifestazioni e milioni di persone hanno riempito le strade contemporaneamente, dalle affollate vie di Londra a Istanbul, da New York a Città del Capo. Le piazze sono state invase da fiumi di persone. Alcuni avevano in mano soltanto cartelli improvvisati, altri hanno marciato in silenzio senza pronunciare una parola, ma tutti avevano la stessa espressione sul volto. Vediamo il dolore di chi soffre lì. Siamo qui con loro. Uno dei protagonisti più sorprendenti e resilienti di questo risveglio sono state le università. La scintilla partita dagli studenti della Columbia University che hanno piantato le loro tende nel cuore del campus si è diffusa rapidamente in tutti gli Stati Uniti e in Europa. Parliamo di oltre 3.000 giovani che per aver sostenuto la Palestina e aver chiesto giustizia sono stati trascinati

a terra, arrestati o colpiti dalla forza eccessiva della polizia. Molti sono stati sospesi dagli studi e hanno visto il proprio futuro messo a rischio, ma non hanno smantellato quelle tende. Per questa nuova generazione, la Palestina non è più una notizia lontana vista in televisione. È diventata una prova della propria coscienza e della propria dignità umana. Ma non sono state soltanto le piazze a mobilitarsi, anche i mari si sono mossi, proprio come nello spirito indimenticabile della Mavi Marmara, medici, attivisti e difensori dei diritti umani provenienti da ogni parte del mondo hanno salpato dai porti con le flotte della solidarietà, chiamate su Suumus per tendere una mano alle persone intrappolate sotto assedio. Ancora una volta ci sono stati interventi violenti, persone trattenute nell'acqua internazionale e maltrattate. Restano impresse nella memoria collettiva le umiliazioni e i trattamenti disumani, infatti, agli attivisti detenuti su ordine dal ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. Fortunatamente questa volta il mondo non è rimasto completamente in silenzio. 8 paesi, tra cui la Turchia, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per condannare con la massima fermezza questa violazione del diritto. In diversi porti del mondo si sono levate voci che chiedevano di dichiarare persona non grata i politici responsabili di tali decisioni. Perché ormai la questione aveva superato da tempo i confini della politica, trasformandosi in una battaglia per la dignità umana. In realtà questa solidarietà internazionale non è nata appena. Alle sue spalle vi sono anni di impegno diplomatico che si estendono dall'Africa all'America Latina. Oggi 147 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono ufficialmente la Palestina come Stato. In altre parole, la grande maggioranza del mondo sostiene questa causa ritenuta giusta da milioni di persone. In particolare, i passi storici compiuti recentemente da Spagna, Norvegia e Irlanda hanno ricordato all'Europa intera la legittimità di questa lotta. La Turchia, dal canto suo, è stata fin dall'inizio uno dei paesi che da oltre mezzo secolo hanno sostenuto questa causa, non solo sull'arena diplomatica, ma anche attraverso corridoi umanitari, convogli di aiuti e una profonda solidarietà sociale. Ma sapete cosa mi ha colpito più di tutto in questo processo? Vedere persone che non parlano nemmeno la stessa lingua unirsi nello stesso dolore. Un artista è salito sul palco e, rischiando la propria carriera, ha pronunciato il nome della Palestina. Un calciatore ha segnato un gol e, invece di esultare, ha inviato al mondo un messaggio silenzioso. Un medico ha lasciato tutto per recarsi volontariamente in una zona pericolosa. Uno studente ha trascorso la notte sul cemento di un campus universitario e una madre ha pianto amaramente per i bambini che non sarebbe stato nemmeno in grado di localizzare su una cartina geografica. Questo dimostra che per unire le persone non è necessario parlare la stessa lingua né nascere sotto la stessa bandiera, basta avere una coscienza. Naturalmente non tutti hanno reagito allo stesso modo. Ci sono stati anche coloro che hanno preferito ignorare, tacere o nascondere la violenza dietro eleganti formule diplomatiche. Ma qualunque cosa facciano, esiste ormai una forza molto più grande che infrange il muro del silenzio, la memoria collettiva dell'umanità. Perché ogni essere umano che ha un cuore può percepire dentro di sé la paura negli occhi di un bambino e la solitudine di un popolo. Ovunque si trovi nel mondo. Comprendere la Palestina non significa soltanto osservare una mappa o imparare una geografia. Significa vedere come la coscienza dell'umanità stia attraversando una grande prova. Ecco perché il grido che si leva da Gaza risuona oggi nella città più lontana. Ciò che sostiene un popolo non è soltanto la sua nobile resistenza interiore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie per averci ascoltato e per aver condiviso con noi questo tempo di riflessione e approfondimento. Alla prossima, state bene!

Bentornati, bentrovati. Oggi parliamo di una bevanda a cui ricorriamo spesso, soprattutto nei mesi invernali e durante i cambi di stagione, le tisane. Quando il tempo è instabile e le temperature subiscono improvvisi cambiamenti, sarà capitato anche a te di pensare: la cosa migliore è prepararmi una bella tisana calda. Sicuramente mi farà bene, vero? Ma ti sei mai chiesto se stai consumando questa bevanda nel modo corretto? E soprattutto, le miscele di erbe possono nascondere dei rischi? Tre Tabar ha rivolto queste domande e molte altre alla dottoressa Zülfiegül, farmacologa e docente universitaria. Scopriamo insieme che cosa ha spiegato la nostra specialista. Durante l'inverno e nei periodi di passaggio tra una stagione e l'altra aumentano i casi di raffreddore, influenza e altre infezioni dalle vie respiratorie. Chi desidera proteggersi in modo naturale e sostenere il proprio sistema immunitario spesso cerca un aiuto nelle tisane a base di piante officinali. Tra le più utilizzate troviamo il tilio, la salvia, il finocchio, il tè verde, il rosmarino, lo zenzero, la curcuma e la cannella. Tuttavia, è importante sapere come utilizzarle e soprattutto in quale quantità consumarle. La farmacologa Zülfiegül sottolinea innanzitutto che le tisane, spesso utilizzate in caso di disturbi dalle vie respiratorie superiori, non devono essere considerate come veri e propri farmaci. Secondo la specialista, possono essere consumate come supporto nelle prime fasi del malessere, contribuendo al benessere generale dell'organismo. E aggiunge: le tisane possono aiutarci a rafforzare il sistema immunitario, perché queste piante contengono elevate quantità di antiossidanti. Sono cioè composte da molecole capaci di contribuire all'eliminazione delle sostanze dannose presenti nel nostro organismo. Tuttavia, quando la malattia è già progredita, non bisogna aspettarsi effetti miracolosi da queste piante. Non è possibile ottenere con una semplice tisana lo stesso risultato di un farmaco. Le tisane non devono mai essere considerate un sostituto delle terapie farmacologiche. La dottoressa Zülfiegül richiama l'attenzione sulle tisane vendute come tisane invernali e preparate con diverse miscele di piante, sottolineando che questa pratica può rappresentare un problema importante. La specialista ricorda che spesso non sappiamo chi abbia preparato queste miscele, quali piante contengono e in quale quantità siano presenti. Per questo motivo, il consumo di queste tisane potrebbe comportare più rischi che benefici. Dovremmo evitare le miscele di tisane, perché queste preparate a base di piante, anche se realizzate da persone esperte e consapevoli, possono trasformarsi in una sorta di bombardamento chimico. Non conoscendo la quantità esatta di ogni componente presente al loro interno, non possiamo stabilire correttamente

il tuo saggio e questo crea un rischio difficile da prevedere. Il mio consiglio è di consumare le piante singolarmente, una alla volta. Chi dovrebbe prestare maggiore attenzione quando consuma tisane? In realtà, anche gli esperti hanno difficoltà a dare una risposta unica e definitiva. Questo perché ogni pianta possiede caratteristiche chimiche specifiche e anche l'importanza del dosaggio varia di conseguenza. Tuttavia, un punto è certo: le persone affette da malattie croniche devono essere molto più prudenti nell'utilizzo delle tisane. La dottoressa Gül spiega: perché una pianta è in realtà come una farmacia naturale. Al suo interno contiene numerose sostanze chimiche. A seconda della quantità utilizzata, può avere effetti diversi sul nostro organismo. Per esempio, se una persona con problemi di pressione o diabete consuma sempre la stessa tisana in dosi elevate, questa potrebbe influenzare l'assorbimento o l'eliminazione dei farmaci che assume quotidianamente. Poiché queste piante possono modificare il modo in cui un farmaco viene assorbito o eliminato dall'organismo, possono anche influenzare il decorso della malattia. In alcuni casi questo potrebbe portare a complicazioni importanti e persino a situazioni di rischio per la vita. Per questo motivo, chi soffre di patologie croniche e desidera utilizzare tisane dovrebbe sempre consultare il proprio medico prima di iniziare. Anche per le persone sane e senza malattie croniche arrivano alcune raccomandazioni da parte della farmacologa Zülfiye Gül. Anche in questo caso la specialista consiglia di preferire le tisane composte da una sola pianta invece delle miscele e lo spiega attraverso un esempio. Le piante con foglie vengono generalmente preparate tramite infusione, mentre le piante con radici vengono solitamente bollite. Ad esempio, se vogliamo preparare una tisana al tiglio, possiamo lasciare in infusione 2 o 3 pizzichi di fiori di tiglio in 2 o 3 tazze d'acqua. Anche la quantità consumata è importante. Bere 2 tazze al giorno è considerato un consumo normale. A questo punto la dottoressa Gül apre anche una parentesi dedicata alle donne in gravidanza, mettendole in guardia, in particolare dalle tisane miste, perché all'interno di queste tisane possono essere presenti molte piante diverse. Ogni pianta contiene sostanze chimiche naturali. Non sappiamo con certezza come queste sostanze possono influenzare la madre e il bambino durante la gravidanza. E proprio per questo motivo possiamo rappresentare un rischio. Le tisane sono ricche di antiossidanti, sostanze che aiutano l'organismo a contrastare ed eliminare alcune molecole dannose. Tuttavia, se vengono consumate frequentemente con l'obiettivo di proteggere e rafforzare il sistema immunitario, può emergere un altro aspetto. Anche un eccesso di antiossidanti può avere effetti negativi. La dottoressa Zülfiye Gül spiega così questo possibile effetto. Gli antiossidanti sono sostanze che si legano alle tossine, facilitandone l'eliminazione dall'organismo. Quando assumiamo quantità eccessiva di antiossidanti, dopo un certo periodo possono iniziare a comportarsi essi stessi come sostanze dannose e creare effetti negativi sul corpo, proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici
quando aumentano troppo.

possono, proprio perché sono molto predisposte a creare legami chimici, quando aumentano troppo possono iniziare a legarsi alle nostre stesse molecole, agli enzimi importanti, alle proteine e agli aminoacidi. Di conseguenza, queste sostanze possono non riuscire più a svolgere correttamente le loro funzioni, causando alterazioni nella struttura delle nostre cellule. Le tisane possono rappresentare un valido supporto naturale, ma non sono una soluzione miracolosa. Un consumo equilibrato e il parere dal medico e scelte consapevoli sono fondamentali per proteggere la nostra salute. Ricorda, ogni eccesso può essere dannoso, mentre l'equilibrio è la vera chiave del benessere. E ci vediamo in un nuovo podcast. Nel frattempo, prendete cura di te. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Ben ritrovati cari ascoltatori, siamo felici di avervi con noi in questo nuovo appuntamento, uno spazio dedicato non soltanto all'informazione, ma anche alla riflessione, alla memoria e alla comprensione degli eventi che segnano il nostro tempo. Oggi il nostro titolo è La coscienza del mondo e la solidarietà. A volte ciò che ferisce di più una persona non è il dolore stesso, ma il fatto che il mondo chiuda gli occhi davanti a quel dolore, resti in silenzio e ti lasci solo. Eppure a volte accade qualcosa di straordinario. Quel fumo che si alza verso il cielo da casa arriva a toccare i polmoni di una persona a migliaia di chilometri di distanza. Quel grido che si leva da un angolo del Medio Oriente si trasforma in una protesta nelle piazze della città più impensabili. Soprattutto dopo il 2023, la questione palestinese ha generato un'ondata globale di dimensioni e intensità che non si vedevano da molto tempo. In tutto il mondo si sono svolte decine di migliaia di manifestazioni e milioni di persone hanno riempito le strade contemporaneamente, dalle affollate vie di Londra a Istanbul, da New York a Città del Capo. Le piazze sono state invase da fiumi di persone. Alcuni avevano in mano soltanto cartelli improvvisati, altri hanno marciato in silenzio senza pronunciare una parola, ma tutti avevano la stessa espressione sul volto. Vediamo il dolore di chi soffre lì. Siamo qui con loro. Uno dei protagonisti più sorprendenti e resilienti di questo risveglio sono state le università. La scintilla partita dagli studenti della Columbia University, che hanno piantato le loro tende nel cuore del campus, si è diffusa rapidamente in tutti gli Stati Uniti e in Europa. Parliamo di oltre 3.000 giovani che, per aver sostenuto la Palestina e aver chiesto giustizia, sono stati trascinati a terra, arrestati o colpiti dalla forza eccessiva della polizia. Molti sono stati sospesi dagli studi e hanno visto il proprio futuro messo a rischio, ma non hanno smantellato quelle tende. Per questa nuova generazione, la Palestina non è più una notizia lontana vista in televisione, è diventata una prova della propria coscienza e della propria dignità umana. Ma non sono state soltanto le piazze a mobilitarsi, anche i mari si sono mossi. Proprio come nello spirito indimenticabile della Mavi Marmara, medici, attivisti e difensori dei diritti umani provenienti da ogni parte del mondo hanno salpato dai porti con le flotte della solidarietà, chiamate Sumud, per tendere una mano alle persone intrappolate sotto assedio. Ancora una volta ci sono stati interventi violenti, persone trattenute nell'acqua internazionale e maltrattate. Restano impresse nella memoria collettiva le umiliazioni e i trattamenti disumani, infatti, agli attivisti detenuti su ordine dal ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. Fortunatamente, questa volta il mondo non è rimasto completamente in silenzio. 8 paesi, tra cui la Turchia, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per condannare con la massima fermezza questa violazione del diritto. In diversi porti del mondo si sono levate voci che chiedevano di dichiarare persona non grata i politici responsabili di tali decisioni. Perché ormai la questione aveva superato da tempo i confini della politica, trasformandosi in una battaglia per la dignità umana. In realtà, questa solidarietà internazionale non è nata appena. Alle sue spalle vi sono anni di impegno diplomatico che si estendono dall'Africa all'America Latina. Oggi, 147 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono ufficialmente la Palestina come Stato. In altre parole, la grande maggioranza del mondo sostiene questa causa ritenuta giusta da milioni di persone. In particolare, i passi storici compiuti recentemente da Spagna, Norvegia e Irlanda hanno ricordato all'Europa intera la legittimità di questa lotta. La Turchia, dal canto suo, è stata fin dall'inizio uno dei paesi che da oltre mezzo secolo hanno sostenuto questa causa, non solo sull'arena diplomatica, ma anche attraverso corridoi umanitari, convogli di aiuti e una profonda solidarietà sociale. Ma sapete cosa mi ha colpito più di tutto in questo processo?
Vedere persone che non parlano nemmeno la stessa lingua unirsi nello stesso dolore. Un artista è salito sul palco e, rischiando la propria carriera, ha pronunciato il nome della Palestina. Un calciatore ha segnato un gol e, invece di esultare, ha inviato al mondo un messaggio silenzioso. Un medico ha lasciato tutto per recarsi volontariamente in una zona pericolosa. Uno studente ha trascorso la notte sul cemento di un campus universitario e una madre ha pianto amaramente per i bambini che non sarebbe stato nemmeno in grado di localizzare su una cartina geografica. Questo dimostra che per unire le persone non è necessario parlare la stessa lingua né nascere sotto la stessa bandiera, basta avere una coscienza. Naturalmente non tutti hanno reagito allo stesso modo. Ci sono state anche coloro che hanno preferito ignorare, tacere o nascondere la violenza dietro eleganti formule diplomatiche. Ma qualunque cosa facciano, esiste ormai una forza molto più grande che infrange il muro del silenzio, la memoria collettiva dell'umanità. Perché ogni essere umano che ha un cuore può percepire dentro di sé la paura negli occhi di un bambino e la solitudine di un popolo. Ovunque si trovi nel mondo. Comprendere la Palestina non significa soltanto osservare una mappa o imparare una geografia. Significa vedere come la coscienza dell'umanità stia attraversando una grande prova. Ecco perché il grido che si leva da Gaza risuona oggi nella città più lontana. Ciò che sostiene un popolo non è soltanto la sua nobile resistenza interiore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie per averci ascoltato e per aver condiviso con noi questo tempo di riflessione e approfondimento. Alla prossima, state bene!

Bentornati, bentrovati. Oggi parliamo di una bevanda a cui ricorriamo spesso, soprattutto nei mesi invernali e durante i cambi di stagione, le tisane. Quando il tempo è instabile e le temperature subiscono improvvisi cambiamenti, sarà capitato anche a te di pensare: la cosa migliore è prepararmi una bella tisana calda. Sicuramente mi farà bene, vero? Ma ti sei mai chiesto se stai consumando questa bevanda nel modo corretto? E soprattutto, le miscele di erbe possono nascondere dei rischi? Tretaber ha rivolto queste domande e molte altre alla dottoressa Zülfiegül, farmacologa e docente universitaria. Scopriamo insieme che cosa ha spiegato la nostra specialista. Durante l'inverno e nei periodi di passaggio tra una stagione e l'altra aumentano i casi di raffreddore, influenza e altre infezioni dalle vie respiratorie. Chi desidera proteggersi in modo naturale e sostenere il proprio sistema immunitario spesso cerca un aiuto nelle tisane a base di piante officinali. Tra le più utilizzate troviamo il tilio, la salvia, il finocchio, il tè verde, il rosmarino, lo zenzero, la curcuma e la cannella. Tuttavia, è importante sapere come utilizzarle e soprattutto in quale quantità consumarle. La farmacologa Zülfiegül sottolinea innanzitutto che le tisane, spesso utilizzate in caso di disturbi dalle vie respiratorie superiori, non devono essere considerate come vere

e propri farmaci. Secondo la specialista, possono essere consumate come supporto nelle prime fasi del malessere, contribuendo al benessere generale dell'organismo e aggiunge, le tisane possono aiutarci a rafforzare il sistema immunitario, perché queste piante contengono elevate quantità di antiossidanti. Sono cioè composte da molecole capaci di contribuire all'eliminazione delle sostanze dannose presenti nel nostro organismo. Tuttavia, quando la malattia è già progredita, non bisogna aspettarsi effetti miracolosi da queste piante. Non è possibile ottenere con una semplice tisana lo stesso risultato di un farmaco. Le tisane non devono mai essere considerate un sostituto delle terapie farmacologiche. La dottoressa Zülfiye Gül richiama l'attenzione sulle tisane vendute come tisane invernali e preparate con diverse miscele di piante, sottolineando che questa pratica può rappresentare un problema importante. La specialista ricorda che spesso non sappiamo chi abbia preparato queste miscele, quali piante contengono e in quale quantità siano presenti. Per questo motivo, il consumo di queste tisane potrebbe comportare più rischi che benefici. Dovremmo evitare le miscele di tisane, perché queste preparate a base di piante, anche se realizzate da persone esperte e consapevoli, possono trasformarsi in una sorta di bombardamento chimico. Non conoscendo la quantità esatta di ogni componente presente al loro interno, non possiamo stabilire correttamente il dosaggio e questo crea un rischio difficile da prevedere. Il mio consiglio è di consumare le piante singolarmente, una alla volta. Chi dovrebbe prestare maggiore attenzione quando consuma tisane? In realtà, anche gli esperti hanno difficoltà a dare una risposta unica e definitiva. Questo perché ogni pianta possiede caratteristiche chimiche specifiche e anche l'importanza del dosaggio varia di conseguenza. Tuttavia, un punto è certo. Le persone affette da malattie croniche devono essere molto più prudenti nell'utilizzo delle tisane. La dottoressa Gül spiega perché una pianta è in realtà come una farmacia naturale. Al suo interno contiene numerose sostanze chimiche. A seconda della quantità utilizzata può avere effetti diversi sul nostro organismo. Per esempio, se una persona con problemi di pressione o diabete consuma sempre la stessa tisana in dosi elevate, questa potrebbe influenzare l'assorbimento o l'eliminazione dei farmaci che assume quotidianamente. Poiché queste piante possono modificare il modo in cui un farmaco viene assorbito o eliminato dall'organismo, possono anche influenzare il decorso della malattia. In alcuni casi questo potrebbe portare a complicazioni importanti e persino a situazioni di rischio per la vita. Per questo motivo, chi soffre di patologie croniche e desidera utilizzare tisane dovrebbe sempre consultare il proprio medico prima di iniziare. Anche per le persone sane e senza malattie croniche arrivano alcune raccomandazioni da parte della farmacologa Zülfiye Gül. Anche in questo caso la specialista consiglia di preferire le tisane composte da una sola pianta invece delle miscele e lo spiega attraverso un esempio. Le piante con foglie vengono generalmente preparate tramite infusione, mentre le piante con radici vengono solitamente bollite. Ad esempio, se vogliamo preparare una tisana al tiglio,
possiamo lasciare in infusione 2 e 3 pizzichi di fiori di tiglio in 2 o 3 tazze d'acqua. Anche la quantità consumata è importante. Bere 2 tazze al giorno è considerato un consumo normale. A questo punto la dottoressa Gül apre anche una parentesi dedicata alle donne in gravidanza, mettendole in guardia, in particolare dalle tisane miste, perché all'interno di queste tisane possono essere presenti molte piante diverse. Ogni pianta contiene sostanze chimiche naturali. Non sappiamo con certezza come queste sostanze possono influenzare la madre e il bambino durante la gravidanza. E proprio per questo motivo possiamo rappresentare un rischio. Le tisane sono ricche di antiossidanti, sostanze che aiutano l'organismo a contrastare ed eliminare alcune molecole dannose. Tuttavia, se vengono consumate frequentemente con l'obiettivo di proteggere e rafforzare il sistema immunitario, può emergere un altro aspetto. Anche un eccesso di antiossidanti può avere effetti negativi. La dottoressa Zülfige spiega così questo possibile effetto. Gli antiossidanti sono sostanze che si legano alle tossine, facilitandone l'eliminazione dall'organismo. Quando assumiamo quantità eccessiva di antiossidanti, dopo un certo periodo possono iniziare a comportarsi essi stessi come sostanze dannose e creare effetti negativi sul corpo, proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici. Quando aumentano troppo, possono, proprio perché sono molto predisposti a creare legami chimici, quando aumentano troppo, possono iniziare a legarsi alle nostre stesse molecole, agli enzimi importanti, alle proteine e agli aminoacidi. Di conseguenza, queste sostanze possono non riuscire più a svolgere correttamente le loro funzioni, causando alterazioni nella struttura delle nostre cellule. Le tisane possono rappresentare un valido supporto naturale, ma non sono una soluzione miracolosa. Un consumo equilibrato, il parere del medico e scelte consapevoli sono fondamentali per proteggere la nostra salute. Ricorda, ogni eccesso può essere dannoso, mentre l'equilibrio è la vera chiave del benessere. E ci vediamo in un nuovo podcast. Nel frattempo, prendete cura di te. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!